Rifanno fanno te cosa si nagur io fari l'impegno flifte cadai fanno un de me cagna ere te uberut iambar bulu sette ole ne fas angolo inde kula of inde grisa inde kula of inde grisa yarfa libbi demutnesa fanno grartelito demailate urutar şimdi.

Per dir tro bocca di casso, poi altro. A venire un tre soi tramo, tatacchia tramo chissa tramo. Sare malatiti di moditi, le tatapo di che te mi dite, di te poco alzat, uli che te poco e ti di e trambesso. Ara malamore chi di tu, ara marca di te roi bella, trambo e santu. Lato ya lul ya lul sadra matu ya lul mu ahai ay lul la sali ko lul la sadra mu esti trame sadra mu tati tikos kut tatra mu lila lari da bu ya da mu kaku ane ma tilul no bidu tali ku yuita orka do ot Branta, Petra, uietro ma tete con il poti sacrimano. Tana mono coia dei l'andalamo, tiela luki la morna, tre tusca, moa. Bene da lui, di che devo. Tana mono con il lu, tana mono con il lama, tiene mono con il lama, e la mora con il televisore.